0: I più grandi successi sono su Top Italia.
1: Cuore mio, quando ci sei chiamami, fammi una videochiamata che ti voglio vedere. Dai, che domani siamo assieme a me.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi.

piedi sul collo, i sogni nel tuo letto, lo spazzolino in bagno, l'iPhone sempre spento, è una stanza troppo grande per quel poco che mi è rimasto dentro. Ma quando esco gli altri dicono che forse dovrei smettere.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi ai gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: Ma cominciamo come sempre con la musica, con l'intervista ad Andrea Cerrato che ci racconta di
1: Ti dirò, finora tutto bene, anche se ormai non nevica più, le bombe alla tele.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Top Italia.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Top Italia.

0: Se ci fosse una regola che mi faccia sempre stare bene,
1: dimmelo.
0: Il mio padre regole che senza rinunciare a qualcosa regge. C'è una regola per captare al meglio il nostro futuro.
2: Bastardo.
0: E non dimentichi.

sì se non mi cerchi. Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se o noi, te ci pensi ancora. E scusami se non sono proprio un granché come persona. E scusami se non sono tutto ciò che pensavi. A volte è solo un'illusione.

ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se noi

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi ai gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

testa. Lo sai che in fondo anche il rumore ha un suo vantaggio, che non ti fa sentire le parole, per quante volte che ho guardato in basso.

0: Top Italia.
1: Ho provato a volare, mi ha fatto piacere vedere i miei piedi per aria, ma mi è mancato il freddo che provo a dormire.

milioni di milioni, la luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

Conto le candeline su una torta rotonda, da solo in una stanza, con la testa che smatta a mezzanotte 01. Ho giurato il mio futuro che ce la farò. Sì, ce la farò. Quando ne ho fatti 18 da solo in camera, solo con i miei sogni, col sonno che non si placa mai. Maledetta gioventù, un giorno sei come un bambino e il giorno dopo puff, sembra sparito. Cosa sanno di

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: I più grandi successi sono su Top Italia.
1: Mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me. A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente. Cuore di plastica da riciclare, e il tuo pensiero che di notte mi fa ancora male, non riesco più a mandarlo via.
2: C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta, è come sigaretta,

0: Invece io
1: li voglio ancora bene.
0: E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.
1: Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.
3: I big sono fatti per scomparire. I messaggi per chiarire solo quello che ci va.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: vous écoutez Italoscopie sur RVVS 96.2 et Top Italia avec tout de suite on rappelle avec qui on est en ce moment avec Grazia Iacquaniello.
1: Bonjour à tous.
0: Milena dell'Isola.
1: Bonjour à tous.
0: Massimo Iacquaniello.
2: Bonjour à tous les auditeurs.
0: Et Carmelo Mondello al microfono et on a le plaisir d'accueillir Sara Grimaldi qui revient dans les studios. Bonjour Sara.
3: Bonjour.
0: Benvenuta a Italoscopy. Sara, tu as une actualité très importante en ce moment avec la sortie de ton premier roman. Alors Sara, on rappelle que tu es metteur en scène, tu as fait pas mal de choses. Depuis de nombreuses années à Paris. Et alors, raconte-nous tes débuts ici d'abord, et après on va parler de ton roman.
3: Alors oui, ça fait 18 ans que j'habite à Paris. Je suis réalisatrice principalement de documentaires. Et j'enseigne aussi à l'école de cinéma. Ce premier roman, ça vient d'être publié. Il a été publié mi-mars. En Italie, pour l'instant, il n'est qu'en italien. Il a été présenté le mois dernier au Salon du Livre de Turin.
0: D'accord. Et en fait, c'est ton premier roman. Qu'est-ce qui t'a décidé à écrire est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose, ou tu avais ça depuis très longtemps?
3: Non, en fait, j'imaginais pas d'écrire un livre. En fait, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. C'est un peu grâce aux filles que j'enseigne. Et donc, en fait, je suis en contact avec les jeunes parce que la thématique du livre, c'est le rapport entre les adultes et les adolescents, on va dire, surtout le monde des ados. Le sujet principal, c'est le suicide de jeunes, qui est la deuxième cause, malheureusement, de mort chez les jeunes. Et donc, voilà, en fait, c'est un peu mon expérience plus d'enseignant qui m'a amené vers ce livre. Mais au départ, j'avais écrit juste le premier et le dernier chapitre. Je ne savais pas quoi faire avec.
0: D'accord. Alors, donc il y a un événement la semaine prochaine, donc c'est jeudi soir à la Maison de l'Italie, avec la présentation de ce livre. Donc en fait, on a quelques questions avec Grazia Iacquaniello aussi présente qui va te poser quelques questions, Sara.
1: Sara Grimaldi, sarà più facile in italiano per me.
3: Ok.
1: Allora, la prima cosa che mi è venuta in mente leggendo qualcosa di questo libro è questa idea molto originale, ma molto forte, almeno così sembra, correggimi se sbaglio, di interpretare, di guardare il mondo che attraversa uno dei momenti più bui della storia, sia a livello globale, ma come dicevi tu, il mondo dell'adolescenza anche a livello individuale, attraverso gli occhi appunto il travaglio immenso di un adolescente, è un'idea molto originale in effetti. Un adolescente che non trova più nessun appiglio in questo mondo ormai. Raccontaci, spiegaci questa idea.
3: Sì, l'idea in realtà è nata appunto dal rapporto con i miei studenti, perché spesso sento dire che non me lasciano tutti, faut que je parle en français en italien.
0: Sì, fa lì, poi.
1: Come tu veux.
3: Ok, vado in italiano. Allora, che il rapporto con i miei studenti, che comunque spesso vengono tacciati di essere pigri, non aver voglia di lavorare, eccetera, quando invece noi adulti spesso abbiamo tantissime mancanze e ci viene perdonato tutto, ci perdoniamo tutto anzi.
1: Sì.
3: Quindi mi interrogavo proprio su questa cosa. E per me è stato un lavoro molto interessante in realtà, perché mi ha obbligata ad andare a cercare quelle emozioni, diciamo, della mia adolescenza che non ricordavo più. È stato quasi terapeutico.
1: Ah, ecco,
3: diciamo.
1: Bellissimo, quindi. Adesso
3: sì.
1: Va tanto di moda, diciamo, e giustamente, anche tutta una letteratura che insegna ai ragazzi a sbagliare, diciamo, questa questa ragazza, questa adolescente, può permettersi di sbagliare di fronte a questa realtà? O non le è data la scelta? Come arriva a questa idea?
3: Diciamo che lei è un po', secondo me, cristallizzata dagli adulti dentro dei ruoli che loro si sono immaginati per lei. Adulti che magari dicono che può sbagliare, che però poi nella realtà si aspettano da lei un certo tipo di attitudine, un certo comportamento.
1: Quindi degli adulti che non sono un esempio.
3: No, degli adulti che non sono un esempio, ma sono capaci proprio di guidare nessuno.
1: Ho capito, infatti.
3: Che non sono risolti, non si sono risolti.
1: Esatto. E senti Sara, ma c'è un velo di speranza nel romanzo?
3: Allora, forse sì, ma va letto.
1: Esatto, quindi non lasciamo la sorpresa
3: non
1: al lettore. Davvero invito tutti a comprare questo libro. Lo hai presentato quindi al...
0: No, deve presentare giovedì prossimo okay. Alla Maison de l'Italie.
1: Però lo hai già presentato
3: alla Maison de Chalet.
1: Al Salone del Libro di Torino.
3: Del libro. Sì, ero stata lì. Tra l'altro il libro è in vendita alla libreria.
1: Sì.
3: A Parigi, donc la Metropole Sonnière.
0: Sì,
3: e lo presenterò giovedì prossimo insieme a Michela Marzano.
1: Ok.
3: Perché lei l'ha letto, le è piaciuto molto e quindi ha accettato di dialogare con me sul libro.
0: Benissimo.
1: Benissimo.
0: Allora Sara, invitiamo gli ascoltatori a venire giovedì prossimo alla Maison de l'Italie e ci sarà anche Florence Roux che farà la presentazione.
3: Esatto, si potrà anche comprare il libro.
0: Alla libreria.
3: Il libro che per me si rivolge soprattutto agli adulti, quindi genitori, educatori, insegnanti.
1: Ok, hai fatto benissimo a puntualizzare questa cosa qui.
0: E si chiama Asfalto e in français, la traduzione in français, cosa può essere qua? C'est goudron?
3: Asfalto. Ah no, asfalto, moi je dirais.
0: C'est quoi?
3: Par ailleurs, la présentation s'est faite en français. J'aurai probablement le premier chapitre traduit en français.
0: D'accord.
3: Donc on va le lire pendant la soirée.
0: Très bien. Ok. Altra completamente una domanda completamente fuori dal soggetto è i tuoi gusti musicali, perché sai Italoscopy è una trasmissione musicale.
1: Ah, sì.
0: Musicale. Quale canzone vorresti ascoltare qui?
3: Allora.
1: Così su due piedi credo sia difficile.
3: Così
1: sempre
3: su due piedi, difficile da pensare
1: per un'autrice, per un artista.
3: Guarda, se la trovi, ma non lo so se la trovi.
0: Sì, se troviamo tutto.
3: Siccome
0: qua.
3: Ieri trovate tutto. Sì. Siccome ieri sera ho finito di vedere l'ultima serie di Zero Calcare, che è bellissima, ve la consiglio a tutti. E c'è la sigla di Giancane, e non mi ricordo il titolo, però è la sua ultima canzone e secondo me meriterebbe.
0: Giancane e la sigla di Zero Calcare, così?
3: Di Due Spicci,
0: va bene.
3: La sigla si chiama così.
0: Va bene, la prepariamo.
3: Però la canzone non mi ricordo più il titolo.
0: Aspetta, c'è Massimo, ha una domanda per te.
2: Buongiorno Sara.
0: Massimo Iaconiello.
3: Buongiorno.
2: Il tuo nome Grimaldi in Francia è conosciuto specialmente a Monaco. C'è una
0: c'è un link,
2: c'è una principessa, no? Una principessa Sara, no?
3: No.
2: Non c'è niente
3: no,
2: da vedere.
3: Grazie, no, ma no.
0: Sara, sei milanese tu?
3: Sì.
2: Milanese, peccato. Noi siamo tutti del sud.
0: Ok. Grazie. Grazie Sara Grimaldi, quindi jeudi prochain, jeudi 18 à 18h, c'est ça, 18h?
3: 19h.
0: 19h à la Maison d'Italie, c'est boulevard Jourdain. C'est ça, si je me trompe pas?
3: Ouais. Voilà. C'est ça, boulevard Jourdain, numéro 7, il me semble.
2: Cité universitaire, pavillon de l'Italie, juste à côté de l'entrée, là.
1: Allora, qui non
3: exactement,
1: ci sarà?
3: Exactement, et donc rendez-vous chi avec Michela Marzano, sì.
1: Okay. Chi non ci sarà, sarà collegato, allora, con tanto interesse.
0: Grazie, Sara.
1: Ciao, Sara.
3: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Ciao.
3: Ciao.

0: Italoscopie, on est de retour dans les studios avec toujours nos invités, avec Massimo Iaconiello bien sûr, c'est lui qui est quand même aux commandes, hein, hein Massimo.
1: Alors, toujours, on est deux aux commandes.
0: Hein, deux aux commandes, avec Grazia qui est toujours là.
2: Di nuovo con
0: voilà,
2: voi.
0: Donc avec nous dans cette émission et Milena dell'Isola, donc Milena qui maintenant va choisir sa chanson préférée du moment.
1: Et qui va nous la présenter.
0: On a demandé les goûts musicaux à nos invités, donc Milena, alors, quel est ton artiste préféré du moment?
2: In effetti ce ne sono diversi di artisti
0: preferiti. Allora, on va en écouter plusieurs, t'inquiète pas, c'est comme...
2: Okay. Ouais, come diceva Grazia, è un po' difficile scegliere un artista. Io sono un po' molto legata al, diciamo, alla mia città natale, quindi mi piace molto la canzone napoletana, ciò non toglie che mi piacciono anche altri artisti. Allora, ho scelto Sal da Vinci con l'ultima canzone di Sanremo, Per sempre sì.
0: E l'Eurovision.
2: E l'Eurovisione. Perché ho scelto questa canzone? Ho scelto questa canzone perché in effetti è una canzone che riflette veramente un po' la mentalità napoletana, parla di... della famiglia, della casa, dell'amore, delle difficoltà per affrontare i problemi familiari. In effetti c'è un po' un misto delle difficoltà un po' che si trovano in questa città. Mi piace molto Sal da Vinci, in effetti questo slancio verso Sal da Vinci mi è venuto una ventina di anni fa. Io non lo conoscevo perché sono 45 anni che abito a Parigi, quindi non conosco sempre gli artisti che si lanciano all'inizio. E mi ricordo un giorno mio fratello che abita a Napoli mi ha detto: ti porto a vedere un concerto di un artista che non conosci, ma sicuramente ti piacerà. Ed effettivamente è nato questo amore per le canzoni di Sal da Vinci. Cantava sul lungomare di Napoli, è stato qualcosa di fantastico quella sera, e da allora lo seguo tantissimo e vado a vedere tutti i concerti nella misura del possibile.
0: Lo sai che è venuto a cantare a Parigi?
2: E sono andata a vedere uno dei suoi concerti l'anno scorso a Napoli, dove il pezzo principale era Rossetto e Caffè, una canzone molto accattivante, molto energica. E in effetti è questo aspetto che mi piace, perché in questo mondo un po' difficile in questo momento mi piacciono le sue canzoni perché sono ritmate, sono allegre, e tra l'altro l'ultima canzone di Sanremo è stata tradotta in molte lingue straniere, è stata in effetti subito un po' copiata, e secondo me il successo che ha avuto è anche questo, è facile da, diciamo, il ritmo, anche se non è sempre facile da cantare, ma un ritmo...
0: Come fa? La conosci?
2: Saremo io e te per sempre così.
0: Tormentone.
1: Per la vita. C'est comme les auditeurs de Italoscopie, ils sont avec nous pour la vie. Hein.
0: Absolument, ouais. C'est vrai que cette chanson, elle rentre dans la tête hein, quand même.
2: C'est vrai. Sì, io me ne servo molto perché io insegno italiano a degli stranieri e ho scelto questa canzone per il ritmo, perché purtroppo i francesi hanno un po' di difficoltà di prendere il ritmo italiano, e
0: allora,
2: quindi
0: la pronuncia,
2: il ritmo, l'intonazione,
3: ma credo anche la gestualità,
2: la
3: no?
2: gestualità
3: della
2: sì,
3: canzone
2: sì.
3: aiuti sì, a ricordare sì. le parole,
2: esatto. E quindi è una canzone che ha avuto molto successo effettivamente anche qui.
0: On va l'écouter? Il y a une nouvelle chanson pour l'été, la sortie une chanson que tu as passé Massimo la semaine dernière de Sal da Vinci, tu t'en rappelles?
1: Poésie.
2: Ah,
0: et donc vous l'avez entendu la nouvelle?
2: Oui, je l'ai entendu.
3: Bon oui.
1: Donc, c'est pas du tout la même chose.
0: Tu préfères celle-là? OK, on écoute Per sempre sì, pour toujours, oui. Sal da Vinci sur AVVS 96.2 et Top Italia.

0: Retour à Italoscopie avec chanson Al mio paese, et on a enchaîné après Partenope, cette chanson Al mio paese, et c'est une autre chanson de l'été, un autre tormentone, et là c'était Serena Brancale, Levante et Delia, donc trois femmes du Sud hein, qui sont vraiment, et d'ailleurs on vous invite à voir le clip parce que le clip il est génial, donc ça s'appelle Al mio paese, Serena Brancale, Levante et Delia. Donc on a entendu deux fois Serena Brancale, et grazie tout à l'heure tu
1: nous
0: as parlé d'elle.
1: Serena Brancale è un'artista che mi piace moltissimo, ma da tantissimi anni, quando ancora non era tanto conosciuta al grande pubblico. Lei partecipava a festival jazz, quindi c'era una nicchia di persone che la seguiva. Era molto, diciamo, era una musica di settore, se vogliamo. Dopodiché, tra l'altro io l'ho vista al festival di jazz di Gaeta, fantastica. Dopodiché con il brano Baccalà si è fatta conoscere al grande pubblico. Ed è stata l'inizio della sua trasformazione, perché quello che è oggi Serena Brancale è abbastanza, la qualità non cambia, è qualitativamente al top secondo me, però è molto cambiata nel genere, fa bene, si diverte, gira il mondo, partecipa ai più grandi festival ormai tra Sanremo e... ed è una grandissima artista, tra l'altro ha collaborato anche, allora lei fu non fu presa ai provini di X Factor, quindi immaginiamo a volte la qualità, no, il talento come possa essere interpretato. Ha collaborato con Gammon, che mi piace molto visto che mi piace la musica funk e soul, con Caparezza, con Clementino, mi piace tanto.
0: Serena Brancale quest'estate avrà due successi sulle radio sicuramente, c'è quella che abbiamo sentito prima, e Partenope. E questa al mio paese.
1: Allora sì,
0: avete sentito la voce di Maria Grazia.
1: Grazia, dire la verità, però
0: semplicemente perché una cugina si chiama Maria Grazia.
1: No, ma è bellissimo.
0: È bellissimo anche questo.
1: Da piccola in Francia mi piaceva meno, non riuscivano a pronunciarlo, allora, mi chiamavano Grazia.
0: Grazia.
1: Ed è orribile.
0: Grace.
1: Esatto, adesso mi chiamano Grace.
0: Quindi, come diceva Massimo, è un percorso all'inverso, al contrario di quello di Milena, perché tu sei nata in Francia.
1: Sì, sì, i nostri genitori sono venuti a lavorare, lo dico brevemente, in Francia. Noi siamo nati qui, io e mio fratello. Abbiamo vissuto tra Issy-les-Moulineaux e Clamart, quindi nella regione parigina, una zona molto bella tra l'altro, e quindi ho frequentato la scuola, avevo tanti amici, mi sono trovata benissimo. Diciamo sono stata qui fino a 12 anni, siamo tornati in Italia con mio padre, mio fratello si è sposato, è rimasto qui, quindi ecco la cosa che voglio dire, non ho mai tagliato i ponti con Parigi, con la Francia, mai.
0: Ma infatti tu parli sono tornata, francese senza accento. No?
1: Sì, senza accento, anche se poi ho frequentato tutte le mie scuole, la superiore, l'università, in Italia, per cui ho più facilità nell'esprimermi in italiano. All'inizio, diciamo, il cambiamento, tornare in Italia, anzi andare in Italia, perché io sono nata qui in Francia, è stato, diciamo, una cosa strana, perché passavo da una grande metropoli, Parigi, e arrivavo in una città di 40.000 abitanti, Cassino, che vari decenni fa, non dirò l'età, ma vari decenni fa si poteva praticare poco sport, sì, cinema c'erano.
0: Una città di provincia.
1: Ho fatto una bella, come dicevo precedentemente, una bella vita nella natura, sulla neve, al mare... E così via. Io ho un legame profondo con i due paesi. È strano, perché chi lascia un paese e va nell'altro si sente profondamente parte dell'altro che ha lasciato. Cioè io in Italia mi sento profondamente francese, in Francia profondamente italiana. Come dice Milena, c'è una certa freddezza a Parigi, ma con, che non è freddezza del cuore, non è freddezza culturale, anzi io so che i parigini, tutte le mie amicizie parigine amano moltissimo l'Italia, l'italiano, amano i nostri monumenti, la nostra storia, la nostra musica, e tutti i miei amici italiani apprezzano tantissimo e prendono esempio anche dalla Francia. Mi sento cittadina del mondo, io apprezzo la mente elastica, apprezzo tutto il bello dei posti che ho frequentato, tutto il bello dei posti che conosco durante i miei viaggi, e c'è un fervore ormai culturale anche nelle nostre città, Napoli, Roma, soprattutto negli ultimi anni, paragonabile a quello di Parigi. Certo, non si può paragonare Parigi con molti, si può paragonare Parigi con moltissime città in Europa.

0: qualche anno fa, prima che la Vanoni
1: ci lasciasse, grandissima
0: ascoltiamo
1: interprete.
0: Mina e Vanoni, c'est deux monuments de la chanson italienne, veramente, perché associando Mina con la Vanoni è incredibile, e questa canzone è bellissima.
1: Ci rimane di più impresso la Vanoni perché ha talmente partecipato,
0: perché Mina non si vede più.
1: Ha talmente scherzato, si è talmente messa in discussione che è diventata parte di noi. Una donna che ricordiamo tutti per qualche aneddoto, per qualche cosa che ha fatto di osè nella vita, che forse tutti abbiamo fatto. Veramente Mina si è un po' nascosta, ecco, però grandissime entrambi.
0: On écoute donc cette chanson, enfin, Amiche mai, c'est une chanson signée Andrea Mingardi. Je sais pas si vous connaissez Andrea Mingardi,
1: oui,
0: c'est lui qui a signé cette chanson. Le texte est incroyable. C'est ces deux femmes qui se disputent le même homme.
1: Et donc,
0: on les imagine, elles ont quand même, elles avaient à l'époque de l'enregistrement. Elles avaient toutes les deux 80 ans, donc
1: en plus.
0: Donc on imagine la scène. En tout cas, j'adore cette chanson. Ça s'appelle Amiche mai, donc Mina et Vanoni sur AVVS 96.2 et Top Italia. Italo Scolo.

farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

di capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

resto qua su una panchina a scrivere di noi ti va. Che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una. Finché ogni parola non si scriverà da sola. Finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

scomparirò nel vento freddo del metrò. Mi sciacquerò dal viso tutto il nero dello smog, mentre un cretino dice puttanate ad un talk show. Vedo l'Italia prepararsi a un nuovo flop.

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochismi detti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te. Che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che

0: marmellata. Se non l'hai mai mangiata di mattina, va bene alla testa. E poi ti tira su.
1: L'autostrada piena di gente, vanno e vengono, dov'è la fine di questo discorso?

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: plus de musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

un briciolo di noi. Il tuo sguardo che mi salva al mondo è confuso. Ho bisogno che tu sappia dei miei dubbi e che il silenzio dice che

tagliamo insieme il filo verde, cambiamo il rubinetto quando perde, non mi spaventa niente con te. Quando pioverà davanti a noi,

Sono triste per davvero, fra mica per finta. Questa sera salgo in alto se mi dai una spinta. Umore nero ma più nero, fra com'è la tinta. La tua storia non mi tocca, al massimo mi critica.

Senza anonimato, ma non risposto, da andammo riammazzato, appena nato, tutto d'un fiato, tutto d'un sorso, ma poi tutto sto discorso, mo qua com'è iniziato, è chiaro che gesticolo, lo ammetto, e se mi serve un ammenicolo, un dialetto, ce lo metto, se poi rompe il testicolo lo metto, si parla come viene, no, mica col progetto, se andiamo dal prefetto, mi metto in doppio petto, se no come non detto, perfetto, e per brindare alla chiusura del concetto, uno shot, un cicchetto con cicchito e check.

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Cosa volevi da me? Una mano, un polmone, il mio stomaco, un fiore, la vita che è.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Quante volte ho pianto dentro la mia stanza, quante volte ho detto adesso basta, mi sono sentito inutile, giorni sono i medesimi, colpa degli anestesi.

stanno dando e quanti cocktail che ho bevuto e vomitato per non pensare a quello che ho passato. Fuori dalla finestra appoggiato alla ringhiera, un vecchio che mi urla di non credere alle favole. Penso che tutto è facile.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

smesso di fare così male. E non ti ho letto più, nemmeno sul giornale. E certi giorni no, ancora non so che fare. Ci penso

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che son passato per

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: Comunque non sono mai venuto a trovarti a casa. A parte questa cosa, ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo a...

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Top Italia.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Finardi, La Forza dell'Amore. On poursuit avec Gianni Russo.
1: Un brano un po' più d'atmosfera, una canzone che io amo molto, fa parte del primo album Energie e ha per titolo L'addio.
0: Oui, nous sommes en 2023, en concert, avec ce titre, L'addio, elle vient de le dire.

0: luce che oscura ogni luce, luce che acceca ogni altro lume, tutti passati uno ad uno nella macchina infernale.
1: Olga Rosenbaum.
0: Assente. Guance rosse, labbra purpure, gli occhi smarriti nella luce, luce che la cecità non annebbia, che la caligine non offusca.
1: Fiona Hirschbaum.
0: Assente.

Siedi sul collo, i sogni nel tuo letto, lo spazzolino in bagno, l'iPhone sempre spento, è una stanza troppo grande per quel poco che mi è rimasto dentro. Ma quando esco gli altri dicono che forse dovrei smettere.

0: de musique, plus d'émotion, Radio Top Italia.
1: Francesca fa sempre l'offesa, ma puoi ridere. E se non ti vuole vedere, te lo dice.

0: e il mese che lei preferisce è sempre maggio. Francesca, se pensa domani, non ha paura, e se ti guarda negli occhi una forza della natura.
1: Lo sai che in fondo anche il rumore ha un suo vantaggio, che non ti fa sentire le parole, per quante volte che ho guardato in basso.

Ora se mi pensi, c'ho il cuore a pezzi se non mi cerchi. Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se o noi, te ci pensi ancora. E scusami se non sono proprio un granché come persona. E scusami se non sono tutto ciò che pensavi. A volte è solo un'illusione.

i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se noi

resto qua su una panchina a scrivere di noi ti va, che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

0: Ma cominciamo come sempre con la musica, con l'intervista ad Andrea Cerrato che ci racconta di Cuba.
1: Ti dirò, finora tutto bene, anche se ormai non nevica più, le bombe alla tele.

0: Silenzio! Silenzio in aula!
1: Il signor Rezza Capa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
2: No, Dora, signor giudice, sto giocando ai videogame!
3: Anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
4: No, nel senso lato.
3: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
2: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
3: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
2: Chiama quando arrivi.

0: cappuccino.
1: Vous aimez l'Italie de toutes les couleurs et différences?
2: La musica di ieri e di oggi, l'attualità culturale e sportiva.
3: Toute l'équipe de Cappuccino vous donne rendez-vous tous les dimanches de 8h à 11h sur Aligre FM 93.1 et Top Italia.
4: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
5: Nebbiati, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto. Ne faccio diamanti, ma certe volte non parli, ti cerco e scompari. Io che rimango nel letto e rovescio un Campari. E tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.